0: Doha quei sani che tu che sarò vada nanta.
1: No.
0: Promise.
1: Promise.
2: Emi hum tha abadu ekuga goma baudu vi.